Sentia si la mora, la sentia sopra vora, la zoncia come sole. C'è la pozza dilatoire.

Montia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora. C'è la pozza di la tua.